dai monti e morte suoi lasciar su campi nostri in sé mali men crudi ben funesti rinchiudi.

0: fia che si stingua d'or cotanto.
1: Da lungo tempo usi a soffrir, lui il peso non sentite delle voci.

Io ti vedo appoggiata ad un lampione. Sei in attesa di fare compagnia.

0: invece ti vedo appoggiata ad un lampione, ad un lampione.
1: Grazie.